Mansumara. Yeah, Ibo, shake. Yo, shake you, Otono. Otono. Hey, hey, hey. Free kill ni mutusa. Free kill ni.